codice estetico convenzionato a livello globale renderebbe effettivamente rimarcabile l'incontrastabile assioma di una perfezione di linguaggio, che prefigurerebbe in modo dogmatico e matematicamente provato il fatto che io sia semplicemente

0: On Air.
1: Imparare a rispondere, non a reagire, a toccare il fondo per poi risalire. Sentire com'è caldo questo sole, che adesso vedo solo da fessure. E sto imparando un po' a dire di no, a non farmi andar bene tutto quello che mi portano. Su questo tavolo il banchetto è maledetto.